Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,

0: Bene, vieni.
1: Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che cosa di fare? Ma che